0: BOFM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
2: 88.9 BOFM.
3: El Ministerio Público demanda una carta para ofrecer a personas con mes de su castigo dentro de tres lunas que día puede haber entregado un mes. Se mete en contacto con él, no se llega a un acuerdo de una fecha. Él viene a Aruba y aumenta y la presenta en la KIA. No voy a ofrecer, pues a mí está un bepaald gemachtig papo representé. Dus está tegenspraak. Door que está en la banda focus van mía, él opta para la defensa. Él ha declarado todo lo que me ha declarado. Él hace entrega declaración adicional. Durante el tratamiento con lo aceite suficiente para su defensa penal y ama hibe defensa penal.
4: Non si ricorda se che la coopera con la Sicilia non sprovvisa e sa che appone con il castigo che ha fatto una soddisfazione di il cliente?
3: Sì, corbono, non solamente se la paga tutto quello che mi sarà paga, ma hasta 1000 florin di más. Dus ella tuvo su responsabilidad, ella dice que la tequina también, y no quiere apelar, no apelar, Ministerio Público no apelar, y para ese motivo, me siento el castigo aquí.
4: ¿Es de margen de tiempo? ¿Sí que me está entregando su mes entonces?
3: Sí, rembo de
4: tiempo. ¿Está para figurar así en leer en slides?
3: Te comisario, ya me sabe, como abogado, no te ha dado información, pero dorco no está ya del Ministerio Público está haciendo un intento para pe persona dune chance para entregar su mes, me da duda con algo a etauta riba ese menos así van dice si un verdacto como se ve sin castigo y no reacciona dentro de tres lunas en ello me puedo imaginar nada poner un lista para por busquele para llegar a Cuba.
4: Quando vai indo agora che nel momento che mi stava andando nella sua famiglia di un altro paese che mi era viva, vado in contatto con il suo stato mentale, stato sociale?
3: No, sì, no. Mi non tengo, per lo che ti tratta, a voi mi non tengo contatto con lui, a voi se mi vai qui a fin di semana o otto semana, mi vai proprio con lui.
4: Quando dura il problema che vuoi porti in contatto con lui o visitare?
3: Mi lo puoi, in quella occasione, aspetta che vuoi di via, però... Come sai, la parte amministrativa di chi è tu ma luogo e poi ora con tranquillità mi può bisciare.
4: Se non si fa una calcolazione, quanto tempo le tengo di sinta ora qui?
3: Sei luna, preciso. Almeno con il treno di chi è come si corre, se non è così chi è da ien, possibilmente porta per me. Per sei minuti in vista di Bagè, se dipende, tu fai la settimana passata, due settimane passate, già detenuto ora la libertà, trempam, passo chi è da con proprio vol.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
0: Boguía 88.9 BOFM.
2: Botaribe frecuencia en 88.9 Boguía FM.

0: sugu, votan metaden sintonía con Mr. Chan.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Wo.
2: Boguía, dinos pa nos. Aquí mes.
3: O Ministério Público te manda uma carta para oferecer a pessoa que me sabe sentir seu castigo. Dune, dentro de 3 lunas, que dia pode ser entregado o mês. E se me dá em contato com ele, nós chegamos a um acordo de uma fecha. Ela bem arruba e aumenta ela apresentar na. Na Kia. Não, não bem versterk, a mim está um bepaald gemachtig papo representer, dus het op tegenspraak. Door het op die banda focus van mij, ela opta pa laga defend, ja, ela declara tu ook, en misere declara, ela hace entrega declaración adicional ku durante die e tratamento ku lot feito suficiente pa su defensa penal e ama hibe defensa pe.
4: Non si accorda, sai, che la coopera con la Sicilia non sprovvisa e sa che appone che è castigo che ha dato una soddisfazione di bo cliente?
3: Sì, corvo, non solamente se la paga tutto quello che mi paga, ma ha 1000 florin di más. Dus ella tu mi sorreso in solidat, ella visa cosa te chi non dame e non chiare. E non chiedere appella, non appella, il Ministero Pubblico non appella e per questo motivo mi sento il castigo qui in Chia.
4: E da margine di tempo sì che mi sono entregato su mese?
3: Sì, sì, sì, sì, rempo di
4: tempo. E questa figura arriva sia in lei in Sleis?
3: Te commissario, io mi sa come avvocato non ho dato una buona informazione, però dopo non sta, ya, den Ministero Pubblico sta facendo un intento per la persona, di una chance per... per entregare su me, mi dà con allo a etauta te riba e sei. Mi non sa se, ma mi dice se un verdacto come se avessi sentito castigo e non reaccionà dentro di 3 lunas nei ore, mi può immaginare di ponere un lista per por buscare per llegare a Ruba.
4: Quando stai vedendo ora che nel momento che mi stai abbandonando la sua famiglia di un altro paese che mi viva, vado in contatto con lei con questo stato mentale, stato sociale?
3: No, sì, no. Mi non ti... per lo che ti tratta... A Woki mi non tiene contatto con niente, a Woki se mi vai Kia è fin di si manchi o ottima, mi vai papi con neurato.
4: Quando dura il problema che vuoi porti in contatto con neurato, bicicletta?
3: Mi lo puoi, in quella occasione, aspetta che vuoi di bia, però, come sai, la parte amministrativa di Kia tu mi luogo e poi ora con tranquillità mi puoi vai bicicletta.
4: Se non si sono calcolazione, quanto tempo le condizioni di lavoro qui?
3: 6 lunas, preciso. 6 lunas, preciso. Almeno con il treno di Kia come si corre, se non è così a Kia Tallin, possibilmente porta per me. Però 6 minuti in vista arriva a se dipende, tu fai, se man passato, 12 man passato, già detenuto ora la libertà, trempan, passo Kia con proprio vol.
5: Bom de gás mexido na do stress, sem las. Parceiro e vênus um dia na EcoGas. 3 um cilindro de 20 libras baixinho. Paga solamente 27,50 e cambia saque para um completamente yen. EcoGas, tanque flepa San Nicolás. Clapa ser vivo de geluna para jabiara de 8 horas manhã para 5 horas tarde. E já sabra de 8 horas manhã de que o sol de merdia. EcoGas, econômico, rápido e confiável.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a Wo. ¿A qué hora más noticia a Wo?
6: 88.9. E diferencia arriba Boguía.
7: Botaribe frecuencia en 88.9. Boguía
8: 88.9. Bo FM.

pensando ieri per 50 cents, quindi te devo dire 17. E quando parte finale del programma di Ben Marita, che mi era ricordato. Però questa tratta di fine di settimana anche io, dedico uno speciale per Turtata, non? Arriva dia di Tata già domingo, e tanto bene anche arriva Gesabra, e mi sa di Gesabra anticipato. Vente per la parrocchia di Cristo Rei Brasil, lo avete una notte o fa tardi molto speciale, con una dedicazione sicura per tutta la data, però molto speciale per tutta la data, defunto, la che non sarebbe sapete, un descanso, per tutti gli anche vai di lanti di fede. Tutta la data vai di fede di lanti, e lei insegnò naturalmente, lo avete un misto speciale per te show anche, per tutto il defunto, no? Specialmente tanto defunto, no? Sei sore, mattina tardi, na missa di Cristo Rei. Quello che stavo tardi tambe lo vai tenere il bisogno di San Sacrificio di Missa una cappella di Madica e cappella Cristo Soffriente. Lo vai tardi 6 ore il bisogno di San Sacrificio di Missa. Cordialmente invitato, questo è un'invitazione di parte parrocchia di San Francisco. Tu promè di essere Giabbiana di Luna, Lotin e San Sacrificio di Misaki, la cappella di Madiki, cappella Cristo Soffriente. Come tardi, molto cordialmente invitato. Quello che ti tratta è il gruppo di orazione Lanza di Amor Mariano, anche. Ave noci, despese misa di Cetor, nella parrocchia della Virgen di Fate, ma lo seguite misa, mes despese misa di Bia. Un incontro settimanale di gruppo di orazione di Lanza di Amor Mariano, cordialmente invitato. Ora che dammi nato altro di desiamo un buon e un felice mainta, un felice abbiano, un buon fine di settimana per bien di ora per tutti stanno. Per tata dan, poi spero che è un dia tutto dedicato a per poter passare in famiglia. Un di benedizione e grazia di Dio. Tutto è buon, felice fine di settimana e Dio permettimi di darmi vita, di darmi salute e forza, di mettere back. C'è lui mainta? Mi ti pido di dire che non si può sostenere otto di un roshon. Feliz dia, feliz weekend, teco giorno, cubo e poder di Dios.

0: doar da cumpărbă Mini Mega.
1: Ami cumpărbă sunt nimic aba.
2: Cumpărbă tegăt auo. I cambia obida cu loto. E loteria di Aruba.
3: Sí, se ha algo cu sali base de notizia, pero e realitata cu ningún gene no tata informa fuera di mi esposa, Doina. E motivo ta cu te llega un momento cu boquer logra un transición tambe di liderazgo di un politico AVP cu un partito cu appara una frontiera di cambio na hobby grandi pa Aruba e il partito è Mr. Kla pa sigi después di Mike Eamon lidera hobby cambio importante pa Aruba nos comunità ta dipende di liderazgo dipende di gente na cu ta pensa cu tina corazon pa e país e mi assinti dentro sincerità cu na momento come annuncia il cambio di liderazgo na settembre e pensamento no aterrissa che men cu den ora in show mes toch subconsciously a pensa tabai ting toch o continuità di Mike Eamon e sei ta algo toch cu mi chiere cu mi no quer pa queda pendiente assina cu Michel Erpa e partito Sinti cu e fece da llega e personaje aqui non lo tei mas ten e funcion aqui di lidera guia e partito e cu ora ei tu resnan cu hobby talento cu mitin confianza din partito por bimba dilanti e bisa unda cu por lagon vacuum cu nanta baiene saki a base di un proprio vision, una propria priorità. Cada generazione ha anche la sua propria priorità. Per me, in questa terminazione di periodo qui, la mia priorità, mi può essere la priorità di attendere questo di meno ricorso. Allora, per me, anche, ora mi walk back, arriva la tarea che voglio compiere, non solo nella governazione qui, però nella governazione anteriore, a pone e fundeixe para uma sociedade mais justa, caminho que botem pensão, botem AZV, botem salário mínimo justo, botem bystand justo. Nós estamos introduzindo, junto com o colega Mermi White Ras também, bystand para a família, não que tenha uma especial, e sei também na figura. Nós estamos trabalhando de cambio de lance-verordning, algemene pensão, como introduzir o governo interior para ser ele toch mais forte e melhor para nós como cidadãos. E c'è l'una di marzo del Parlamento di investimenti che abbiamo in fondo per por di barrio per por invertire nel centro del paese e il tema è qui a volte canando e per me ora è mi te chiede come por round off come pensionato di 11 settembre mi da 65 anni e 25 anni liderando il partito AVP e mi te chiede come por conoscimento attivo aiutando il tempo ai miei romani, io mi tengo passa anni da donando dedicazione a chi nel servizio pubblico e se non mai cambia mi nota aspira mi attende differenti funzioni grandi in comunità mi noti e aspirazioni mi tengo aspirazioni sì per uno come por con energia come tengo per seguire un apporto in una cosa in maniera sa chi migliora la qualità di vita di forale san con massimi servizi.

0: no cagliari, ma poi nella radio, se poi mi sta facendo di nuovo una radio, mi dico. E dopo, ok, se vuoi stare da mi stanco, se da mi stanco da chi, buon suave, tanti, notte oro, io.
1: Mi sa che vuoi fare un pasto, ma mi sa pa Beto pasto, mi sa qua Beto, eh? E Beto che poi mi nomi una radio. Beto, no, posso chi ti passa, non mi spiegavo, ne hai mai internet, ora io ho mai visto che hai, vi chianti da governatore, arriva qui, che mi, e ora che non si potrà, da mas vi merdì, densi man. Ayer mi vai con un par di amici, non si carica piede che con iba. Voi sa che tra poco non si fa dia? Beato a viento, ora di sei. Viento no, e la suta, vuole l'antepalo con un par di posetti, chiudere il semente e mani buscucci. Che mi ayer mi ma quello che mi sta pone sacco di semente. La che l'antepalo. Sì, il dottore mi chiama qui e l'ugata è ur. Che meno, se mi non si traga me, non si può. A uochi da te, e weekend di 10, mi che sa, 9 con 10 o 10 di su, di giugno mi tengo apri. Per il resto, di giugno ti fulle book. Otro weekend, tamme te book. Che meno, da ding si mango spotra, per dopo non si noti in trajado mai, ainda, ante ore mai, da amico fanci me o fanci sotto, vai a book. Ma come ne? E otro trajado, con Luis. Che mi sei de jodido pa mi, e mi non puoi maita, fai maita trempan. Però no, ora fanci bi, mi te chiede, mi te laga fanci guake, e te sei de tre merdia sì. Se vuoi mettere a placa, beh, mi devi bepa, o puoi chiami pa e passeri, ma puoi cuenta. Guardami, mandami, puoi cuenta, trovi, sono minuto ancora. E 10 ore pa mi sa, ok? Dodo caso, mi brado, non sta tene di otto, te oro. Beato pasto, pasto non te vuoi fam. Te oro. Love you.

0: Ehi hey Luigi,
1: Ah.
0: vuoi poi un nome, ultimo numero per trasi mi carci?
1: Sì, 40. Cabo 8563.
0: Guarda, no. 4563.
1: 4563 0800 5772
0: 5772.
1: 563.
0: No, falta un numero. 4563.
1: 4563 0800 5772 8563.
0: 8563. Ok, e sei mi data falta. Cruise Norwegian. Ok, mi deve passa 4.000 dollari a ora qui? O mi deve pone 4.500? Pawak? Sì, Pawak, sì. Sì, nanta bai la gele passa, voto come de?
1: No, pago, dai che passa qua. Dai il limite con me.
0: Sì, mi sa che il limite è godimento. Guarda, metti in day 1 con day 3 sta pay e 5 da 3. A mi va che si banco dalla che passa, sì, e da poi arriva a mi carci, come ne? Ti devo muore 37, e ora mi da si è con tiki, cos con antawak 226. Visa Miriam. Mio axi la passa. Payments and transfers. Accounts. Accounts. Somber. Sono mi wack. Mi placa da empatia freddo. Mi wack. Quota poni, available balance 5.530.
1: Capi processi a U.
0: Per eta poni ribe quenta. Lo che abo po hasita, lo che abo po hasita, purba wa ke hammer si bo po pagi. Antore si e hammer visabo ku no? Anteore ei mi tinku busca fanci pa bing suet. Bagacci che vigibin?
1: Ami bisele, nami come se bisele pa prase.
0: Bise check si e po processe pro me ku bo yama banco. Bise. Man spera ku siam. Ok, tá bom. Ok, lagami sa mesora, bom? Tero. Ciao, vai.

0: Ja,
1: Di com?
0: Of transfer. A meno di cash.
1: Transfer. Ora che mi. Ora vi vai a buscare, mi da.
0: Transfer?
1: Beh. Voglio sì. Ti vuoi una buttata. Con io non ho quel telefono. Ma inda, logico. Che ora?
0: Chi?
1: Niente, nanna, che cantica?

0: Apa support nu sa seleksyon anto ready mo buta mino namin nga alagna kansi.
1: Si mayang atari buta baita na fan festival kon ese a bing i kon buta prepara pe.
0: No, so iso e preparasyon na de full swing o aki naturalmente mi tu bing mane mi bise e kayende di corsol. No se vindre se aki na kansi se di no si algo great prepara pa turiende kolo vaiti na fan festival ke mendi no se ready no se isende.
1: Pes ne kuta miranda bo invitana pa na yega mayang.
0: No, posan turti invita mayang dosor no sta na Kansas. Na le fan fest di FIBA fan festival che meni ho botei sono sende lui.
2: Hobby do oggi, yeah, per me abbiamo vuelo diretto, fui con show largo sin impermerga, great.
1: Ma vai Houston tambe, sai che vi per me,
2: no, su claro, va, che cosa passa un viaggio per me abbia. Botingo by tour. De mi casa, a mi non mesra bene mi auto, mi non po compro auto nuovo, so yeah, tutte siamo by na. Yeah, però vibes. Ma sa ora bi go show back después di un agasajo sin ni bota sentiu me un campion. Ando mi te quiere sito by cambia, hobby go hobby and go show. Mi negere e nango no bai nang tura bula riba e opsion nang ultimo momento ki des mi negere stadion dove da sende ando después to bai dingo bima sando cos Buenos Aires
1: con ba expectativa da pe wega Messi ja sabra
2: bom a tur team duro nos nam un team duro des mi te espera con nos have fun do muso mundo trobe ki ko corso da ki corso ki ndo you corso ando nos ur vatro nos rumana di isra hermana dambe posse nel lugar con.
3: Ya, me fue promedio qualche passa, di mesa a metà viaggio per un Little League Baseball. Tanto mi sai feeling di Little League Baseball, però ho mai feeling di football. Tanto è algo inolvidabile.
1: E mi devi immaginare con esperienza da battere sin a Dushi, potrei looking forward per già sabro. Che tipo di aspettativa per già sabro?
3: Bom, ho un chance, quindi mira Ecuador un gana, un poco bruto sì, mi da chiedere con noi tattica, noi siamo passati.
1: Éxito.
3: Anche.
1: E sai questa volta antichi di ambiente ai Narangna Airport KCI Houston e Kansas Airport na undo che promè charter di corso a Iega nos meste bisa ku remarkable tapo da taku per esempio ora ku nos tapo da na Houston ora ku e charter a Iega no tapo da no tapo di ningun attention di media except di nos di 24 ora per después ku corso a participa de su promè Iega i corso a sigui by trending na aquí na Kansas estava da ting at least un 10 diferente reportero media canal na maniera Fox canal na maniera NBC ku tava ta presente i ora ku na tava ta ora ku nosa topo ku na airport nosa pensa mane hey ki ku na bin cover pa sonota e team di corso ta llegando ta te fanatico na ta llegando i ora i nosa confirma ku en verdad ku na a walk escucha con vibes andra di corso alta e sei abira un notizia panan e assim nei ture canal di televisión aqui na nang na Kansas tava da tei aiera e entrevista vários di fanatico na e a noite no sawak nang tambe de diferente noticiero nan di a noite di canal principal aqui da onde cuje forma aqui tambe corsau pues a conoce un extra promoción. Nos tapei back Jaranson a noite no saco na ruba ta tinha un ambiente total tambe que wega di Colombia e nos tambe a sale riba caia pa mira si tin colombiano na Kansas e un dananta e nos bin topo kunan tambe na un restaurant ku yama Paisa MX et un restaurant ku ta vende comida colombiano pero tambe mexicano e nanta pa ta tinha un ambiente formidable mirando e wega di Colombia e después di wega naturalmente tu recolombiano nan felice e contento che il risultato non si conversa con algun di nan.
4: ¡Tres! con toda. Vamos con toda, porque el Congo no le pudo ganar ni Portugal al Congo ni el Congo a Portugal. Quedaron 1-1, estamos pero bien, empatados. Sí, vamos bien, ¿cierto?
1: Bueno, va a Colombia.
4: Va a Colombia.
5: Yo soy mexicana.

Amici patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa e sangue e alma e divinidade di voi ben stima, nos Signori Salvador Gesù Cristo.
0: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Tata eterno, mi ta offrecevo curpa e sangue e alma e divinidade di voi ben stima, nos Signori Salvador Gesù Cristo.
0: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Tata eterno, mi ta offrecebo curpa e sangue e alma e divinidade di voi ben stima, nos Signori Salvador Gesù Cristo.
0: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Passo doloroso passion.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
0: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
1: O Dios eterno, den quien de misericordia ta infinito e tesoro di compassione ta inagotabile, mira-nos cu bondad e aumentabo misericordia de nos. Per momento non difficile, nos non desespera e ni perde animo, sino con gran confianza, nos sometenos na vos santo voluntad, cuta amor e misericordia mes.
0: Amen. Amen.

0: para nos contratistas nos team base course, lo cual está aprobado por DOE. Perfecto para una infraestructura sólida, duradero y seguro. WhatsApp nos abre mes a 593-1830 o visita atcoaruba.com para más información.
1: Me quería decir con el señor Mike Emanatuma, estaba algo con nos tour, de que era sorprendido y seguro no sabe de partir el futuro. E però non stico per un coso sì central e vuoi mese punto un mese di con signor Mike Eman tu mi ritiro sei mi te chiede da algo che mi te chiede che a me mese come parlamentario mi te pensa ora voglio che sia leo di mia carriera di suoi 25 anni ma fu che come politico attivo na Aruba e botei una storia di mia famiglia che non tu papo tu mi dici ciò che drastico. E ora mi si va a riflettere, come si vede che sta passando realmente, che è messo in persona. No? Mi chiede, sì. Certo, per me è pregunta, la politica a favore che mi chiede, e tiene il suo motivo, no? E mi chiede se è messo lo vai a visitare, se personalmente, nella comunità, nel suo mesmo partito, anche nel caso, qui, e nel nostro come, futuro.
2: Sì, potete dire parte umana e parte personale, però di altra banda, vari si stanno da vista, potrà comunicare di altra maniera, di altra forma.
1: Sicuro, sicuro. Mi chiede che sei qualcosa che mi chiede che potrà fare altro, se mi chiede quello che sei, potrà fare altro. E sei parte, uno con il nostro paracchetto, una gente anche che è parte di comunicazione, mi chiede che sei qualcosa che in verità non va a essere mai, se non cammina in questa legal e ora che di laga signor Mike Eman Mes spiega di caso a che suo partito e anche il nostro futuro e poi
2: ma si spiega ciò anche pubblico?
1: Sì, a me chiede di caso a che mi chiede sicuro mi si vuole chi che sta ma soprattutto a me dice sempre con una privata in bobita ma non è pubblico però comecei a evoluir se isso é algo que me passa. Por exemplo, eu liguei na senhor Mike Eman Mes, como uma pessoa que me quer, que me nem mais 25 anos de sua carreira, está político ativo e tem uma história atrás. E isso aí nós temos que respeitar também para que isso aí.
2: E outra banda, vou ter em contato também com o colega da forma coalição de AVP, por a sondia, cerca de que tenha um plano B. Para por acaparar que problema aqui, se o senhor Mike Eman retirar?
1: Não, de caso aqui, não está papia, mas com um interno de partido, não está respeitado como com um partido, e me quer na partido de AVP, parlamentar, seguro, compreendente em conversação andando, e me quer sair, na seu devido tempo, sair também de bem fora.
3: Boa compra com mini mega acaba?
4: Bolsa quanto em mega plus da Aue?
5: E jackpot Aue de mega plus da
4: 550 mil florim!
6: Guarda compra com mini mega!
3: A minha compra são de Mikaba!
7: Compra o ticket Aue e cambia o vida com Loto e Loteria de Aruba!
8: Nós de parte de fracção de AVP naturalmente não estava presente. De anoche caminé com o Sr. Mike Eman, nosso líder de partido, caminé lá com a Ana, ela mencionou. Di suo desiderio, no? Anche non sa che un desiderio che tutto il tempo capa, no? Quindi, è fastidioso, però non stiamo di parte di partito, in maniera sempre tur retto che tutto il sempre non si sorpassa, che mi metto in dubbio che il viaggio che stiamo non si sorpassa e mi chiede che non sta lotta di buona conversazione con altri apri la mesa, quindi sei non tamme mi se toma luogo aina naturalmente, però non sono tranquillo nel sentito che sempre partito grande non mi se evoluziona, non sto assolutamente contento che signor Mike Eman è stato il primo ministro attualmente e sigue con sua terreno, suo lavoro, responsabilità non ugualmente con noi e mi chiede di buona conversazione con altri non lo ha conta seguire in sviluppo, però in tutto caso nel momento non ha chi tiene stabilità, tiene responsabilità non per attendere con noi, tiene il primo ministro e lei ha visto anche che non è un paio

Ezeita Don Williams, Ezeita I Believe in You. Non so se chi è questa Shalala in Io. Però è questa di Albert West. Però è questa canzone molto bonita, sì?